0: su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Due grandi radio.
2: Due grandi radio.
1: Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio.
2: Notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora. Musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

nostre famose facce idiote.

puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air, Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Aurora Notte.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Oh, ciao Claudio, ci sei anche tu? Vieni che ti presento una persona. Questa è Marina.
2: Piacere, Marina.
3: Piacere, Claudio. Ti stai divertendo?
2: Ma non troppo, non conosco quasi nessuno qui.
3: Se vuoi ti presento a tutti gli altri.
2: No, non importa, sto bene qui.
3: Tu ce l'hai un amore?
2: Un amore? Un amore l'ho avuto tanto tempo fa.
3: E adesso?

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora.
1: Qualcosa che nel mondo non va. Tu sei de, tu sei de, tu sei de, tu sei de.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Buongiorno Aurora.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina, sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
4: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
5: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
6: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
5: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 3

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
3: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
5: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo, vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
6: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
1: Da 15 anni l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
2: Buongiorno dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. La minaccia ai paesi che sostengono Kiev è esplicita e questa volta Mosca prende di mira la Polonia, che, sostiene il Cremlino, farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, considerando che fornisce droni all'Ucraina. Parole che arrivano dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, in cui lo zar si è mostrato disponibile a una soluzione diplomatica per l'Ucraina e che precedono il vertice NATO ad Ankara che inizierà domani. All'appuntamento la premier Meloni si presenterà con il 2,8% del PIL destinato a difesa e sicurezza, ma il governo valuta un aumento per il prossimo biennio. Intanto si registra un nuovo attacco di Trump contro la premier Meloni. Su Truth, il tycoon ha postato un meme con la presidente del consiglio che lo guarda. Il tutto è accompagnato dalla didascalia: serve un ordine restrittivo. Orrore in casa, una rete di mariti faceva violentare le proprie mogli e organizzavano lo stupro di mogli e compagne sotto effetto di droga, contattando uomini su comunità online misogine. La rete di mariti aguzzini è stata scoperta dalle forze dell'ordine di 7 paesi con il sostegno dell'Europol. Le indagini hanno portato a 57 arresti, 156 persone identificate e ha permesso di mettere in salvo 158 vittime. Ancora cronaca, mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Queste le parole che Lamin Saidili, il 22enne che ha sferrato in strada a Milano 20 coltellate a un uomo, ha detto alle forze dell'ordine che lo hanno fermato. Oggi comparirà davanti al giudice nell'udienza di convalida dell'arresto. Migliorano intanto le condizioni del ferito. Il calcio in chiusura, una grazia in attesa per l'attaccante USA Balogun, che aveva ricevuto un cartellino rosso nella partita contro la Bosnia. La FIFA ha sospeso la sanzione precisando che è previsto dal codice di disciplina una squalifica con la condizionale che permetterà al 25enne capo cannoniere Stati Uniti al mondiale con 3 reti di scendere in campo contro il Belgio. Esulta Donald Trump, la FIFA ha rimediato a un'ingiustizia. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile e generalmente soleggiato, salvo un po' di variabilità pomeridiana sulle Alpi orientali, con alcuni piovaschi sul Friuli Venezia Giulia. Temperature in ulteriore rialzo con massime tra 32 e 36 gradi. Al centro tempo stabile e soleggiato, pur con un po' di variabilità diurna in Appennino. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 35 gradi. Al sud

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria Braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria Braceria Gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 900. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
4: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale: il pranzo.
3: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
4: Fantastica idea! Un'ottima alternativa al solito panino triste.
3: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
4: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
5: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazia di internet in diretta in tutto il mondo.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
1: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
2: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 euro a soli 239,99 euro. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 euro a soli 269,99 euro. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
3: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
4: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare, 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
6: home, because I'm happy. I'm alone. Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Tricase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865 www.altritempitricase.it.
7: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
8: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa, Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
9: Che buon profumino! Da dove viene?
10: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
9: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
10: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
9: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
11: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
12: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di Infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
13: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
14: Buongiorno dalla redazione. Nuovo affondo di Trump nei confronti della Premier Meloni. Il presidente americano ha pubblicato sul suo social Truth un meme rivolto a Meloni con cui torna a colpire personalmente la Presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. Il post arriva alla vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nuovo attacco russo in Ucraina. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo almeno 10 persone. Il fatto poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale. A Teheran è iniziato il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Per le strade si è riversata una folla immensa. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. A Palermo un 38enne ha ucciso il coinquilino di 54 anni e poi aperto il gas dell'abitazione minacciando di far esplodere il palazzo. L'episodio si è concluso con la resa dell'omicida dopo una lunga negoziazione fatta dai carabinieri del ROS. L'omicidio al culmine di una lite scoppiata sembra per motivi legati a ritardi sul pagamento dell'affitto. Ai mondiali americani, l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. Doppietta di Bellingham nel primo tempo, Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, attesa oggi per Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
15: Mattina Aurora, i tuoi anni più belli.
16: Aurora, non solo Italia.

0: chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: Oh. Che c'è? Nessuno ti conosce con me. Ho già capito tutto. Da quando ti hanno detto che sono matto, c'è paura di qualche mia pazzia. Magari che de botto vada via. Ma all'età mia, dove vado? Io sono un guerriero che sta riposando dopo che ha rivoltato mezzo mondo. Ma ormai c'ho il doppio petto e la cravatta, dove voglio fare? Vieni, non fa la matta. Tu ormai per me sei l'ultima occasione, sei giovane, sei bella e mi stai bene. Te pare poco, di, te pare poco. Non devi aver paura, io non gioco. Io qui sto rilassato e chi se muove, fuori fa pure freddo.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Circolazione al momento scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e dell'asse di Napoli-Canosa. Invitiamo a

0: Alterare la velocità sulla 14 Adriatica per un cantiere tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti nelle due direzioni. In città Lecce il traffico scorre senza disagi da segnalare, così come sulla tangenziale. A Lecce ricordiamo la chiusura di via San Cesario tra via Raffaele Arpe e via Enrico Lupinacci per lavori fino al 25 luglio. Fino al 13 settembre si torna a viaggiare con Salento in bus, il servizio di trasporto pubblico ideato e organizzato dalla provincia di Lecce per raggiungere le principali località costiere dell'entroterra salentino durante la stagione estiva. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive, un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
7: Amore, oggi pepata.
8: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
7: Ma pronti per cosa?
8: Hai detto oggi papete.
7: Ma io avevo detto pepata.
8: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Papete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Papete Salento Beach.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
1: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
6: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnere e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
1: Scarnere e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, K. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnere e Morciano. Altri case in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
0: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano. Legati per la vita. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
2: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
3: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
2: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
3: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi. Tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump attacca ancora la premier Meloni, questa volta il presidente americano ha pubblicato sul suo social truff un meme con cui torna a colpire personalmente la presidente del Consiglio a poche settimane dallo scontro pubblico esploso a metà giugno. E posta arriva la vigilia del vertice NATO in programma ad Ankara il 7 e l'8 luglio. Nella notte la Russia ha lanciato ondate di missili e droni contro Kiev e la regione circostante, uccidendo 10 persone e ferendone almeno altre 46. Poche ore dopo che il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro attacco su larga scala contro la capitale, parzialmente distrutto un edificio nel quartiere di Podilsky. A Teheran è iniziato questa mattina il corteo funebre per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei. Dopo essere stata esposta per 2 giorni nella grande moschea, luogo sacro e politico della capitale iraniana, la bara verrà portata in processione per le vie della città. 16 arresti, 35 persone indagate, quasi 100 kg di sostanze stupefacenti sequestrati e beni per un valore di 1 milione di euro sottoposti a sequestro preventivo. È il bilancio di una maxi operazione coordinata dalla direzione strettuale antimafia di Milano e condotta dalla Guardia di Finanza di Trieste. L'indagine è partita da un controllo alla Tisana. Ai mondiali americani in Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti. Doppietta di Bellingham nel primo tempo e Harry Kane su rigore per gli inglesi. La Norvegia elimina il Brasile di Ancelotti, al quale viene però confermata la fiducia. Oggi un super Portogallo-Spagna. È tutto, a più tardi.
7: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: 70 80 90 su Radio Aurora, la musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

Marina Aurora, i tuoi anni più belli. Due grandi radio. Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
2: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
3: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
2: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
3: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
6: Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
3: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
7: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
8: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva!
9: Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo, l'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.
10: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
11: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
13: home. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 a soli 239,99 euro. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 euro a soli 269,99 euro. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
2: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
3: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft.

0: Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
1: Agribeach Eden Salento a Pescoluse e Marina di Salve è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
2: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
3: Buongiorno dalla redazione. Inizia domani ad Ankara il vertice NATO con i 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca, che avrà come focus il concetto di un'Europa più forte e una NATO più forte. Un summit a cui si arriva con la tensione nuovamente alle stelle tra Trump e Meloni. Alla vigilia il presidente americano ha attaccato ancora la premier italiana con un post su Truff. Terzo giorno di cerimonie funebri per la morte di Ali Khamenei, la guida suprema uccisa lo scorso 28 febbraio. I partecipanti al funerale a Teheran mostrano striscioni e cartelli con minacce a Trump, mentre alcuni gridano morte agli Stati Uniti. Sul fronte diplomatico, Islamabad starebbe emergendo come sede principale per il prossimo ciclo di negoziati tecnici tra Stati Uniti e Iran. Stop ai voli all'aeroporto di Catania dopo l'eruzione dell'Etna. La società di gestione dello scalo siciliano ha comunicato che a seguito delle attività vulcaniche è stata disposta la chiusura dello spazio corrispondente alla nuvola aerea sud-ovest fino alle 12. Disagi contenuti per i viaggiatori in treno a causa del blocco alla circolazione ferroviaria a Firenze tra Campo di Marte e Santa Maria Novella. Un'interruzione iniziata ieri sera alle 23 che divide di fatto in due l'Italia è dovuta alla prima fase della sostituzione di Ponte Alpino, con i lavori che termineranno alle 4 di venerdì 10 luglio. Il quinto anno consecutivo Jannik Sinner ai quarti a Wimbledon grazie alla vittoria in 3-7 sul giapponese Mochizuki, una prova concreta del numero uno al mondo contro un ottimo avversario. Sinner affronterà al prossimo turno il tedesco Struff. È tutto, a più tardi.
4: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
5: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Firenze per un tuffo negli anni 20 attraverso un'esposizione che riporta al centro dell'attenzione il ruolo della città nella diffusione dell'Art Deco in Italia e in Europa. Ceramiche, vetri, arredi, gioielli, tessuti, abiti, manifesti e costumi teatrali, dai lavori di Gio Ponti per Richard Ginori alle opere di Galileo Chini, fino alle preziose sete apprezzate da Gabriele D'Annunzio e manifesti pubblicitari dell'epoca. La mostra propone una visione ampia e non limitata al contesto locale del Deco fiorentino, evidenziandone l'importanza a livello nazionale e internazionale. Un percorso immersivo che restituisce il fascino di un'epoca capace di influenzare profondamente l'identità moderna della città. Firenze Deco fino al 25 agosto a Palazzo Medici Riccardi di Firenze. Ci spostiamo a Milano, dove a 30 anni dalla mostra personale Cappelle Medice torna a esporre Aurelio Amendola, figura centrale della fotografia d'arte contemporanea. Attraverso 85 scatti di grande formato realizzati tra il 1976 e il 2025, il progetto espositivo celebra gli aspetti più emblematici della carriera di Amendola, che con il suo sguardo sensibile e intenso si distingue per la capacità di attraversare la storia dell'arte e trasformare la luce in racconto. Cuore della mostra è il dialogo che il fotografo ha saputo instaurare attraverso il proprio obiettivo con alcuni dei più grandi protagonisti della storia dell'arte. Aurelio Amendola, capolavori fotografati fino al 6 settembre a Palazzo Reale di Milano. E ora a Torino, dove ogni venerdì e sabato la Reggia di Venaria prolunga l'orario di apertura al pubblico fino alle 23 con biglietto speciale. Sarà possibile visitare la Galleria Grande, la Sala di Diana, la Cappella di Sant'Uberto e le altre magnifiche sale del complesso e le mostre in corso. La magia prosegue nei giardini, che ospitano spettacoli e musica dal vivo, piacevoli momenti di relax, aperitivo al tramonto e che all'imbrunire si illuminano della luce di migliaia di candele. Sere d'estate alla Reggia di Torino fino al 5 settembre. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. La strada giovane di Antonio Albanese. Nino, giovane panettiere siciliano, viene catturato dopo l'8 settembre. Dell'armistizio non ha capito granché, credeva che i tedeschi lo rispedissero a casa, invece quel treno lo ha portato in un campo di prigionia in Austria, a patire fame, freddo e paura. Ispirato ad una storia familiare, questo è il primo romanzo di Antonio Albanese, che rivela un talento per la narrazione tesa, a tratti drammatica, venata di tenerezza. È un omaggio ai ragazzi, alla loro forza, al loro potenziale ignorato. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incidente tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 16 tra Barletta Sud e Trani sulla carreggiata sud. Su questa statale per un altro cantiere è attiva una riduzione di carreggiata tra Bisceglie e Trani sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 172 di diramazione dei Trulli per lavori di manutenzione all'altezza di Fasano nelle due direzioni. In Città Lecce scorre senza disagi da segnalare, così come sulla tangenziale, e sempre a Lecce dalle 21 alle 24 di questa sera rimarrà chiusa viale Leopardi all'altezza del sottopasso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
4: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
3: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni a Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia a Torrevado in Corso Venezia.
3: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
4: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da €40 e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
5: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
6: La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
7: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
8: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
7: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
9: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

0: Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli. Mio.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
3: Gesco, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. Gesco, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. Gesco, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
4: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
5: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre liste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, pasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
6: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del Comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
7: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
8: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
9: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano, in corso Umberto I 223.
10: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
12: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici. Con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
13: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo, è diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
14: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti! Ma affrettati! La promozione vale solo

0: 8.65.
1: Bentrovati dalla redazione. È fondamentale mantenere stabili i rapporti con gli USA, lo ha detto il ministro Crosetto dopo il post di Trump che su Truffa è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO coi 32 capi di Stato e di Governo alleati che si incontrano nella capitale turca. Nuovi rialzi per i carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In base agli ultimi dati il prezzo medio dei carburanti in modalità self lungo la rete stradale nazionale è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti prezzi sulla rete autostradale. Inizia male la settimana per chi viaggia in treno in Lombardia. Un guasto alla stazione di Milano Centrale sta generando ritardi fino a un'ora. Disagi contenuti invece per i viaggiatori a causa del blocco cominciato ieri sera alla circolazione ferroviaria a Firenze dal Campo di Marte e Santa Maria Novella. A Savona un 37enne è morto dopo essere stato ferito con un coltello su un tratto di spiaggia libera. L'aggressione sarebbe scattata in seguito a una lite tra un gruppo di uomini. Sempre nel Savonese un uomo di 98 anni avrebbe sparato alla moglie ultra ottantenne al termine di una lite avvenuta nella loro casa, l'anziana in condizioni critiche. La MotoGP Alex Marquez sarà il pilota di punta della KTM dal 2027 e il pilota spagnolo sostituirà il connazionale Acosta, pronto a raggiungere il fratello Marc nel team ufficiale Ducati. È tutto, a più tardi.
2: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
3: Aurora, non solo Italia.

tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
3: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente è ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
6: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
7: home. Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni, in contrada Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
8: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
0: Relax Leuca,
9: Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
10: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
11: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
12: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
11: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
12: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
13: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
14: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275. Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrico Zotto. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
6: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
7: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
8: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
9: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
10: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
11: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
12: Bentrovati dalla redazione. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, lo ha detto il ministro Crosetto a Sky G24 dopo il post di Trump che su Truth è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani intanto ad Ankara è in programma vertice NATO con i 32 capi di Stato e Governo che si incontrano nella capitale turca. Nuove tensioni fra Regno Unito e Russia sullo sfondo della guerra in Ucraina. Alcuni jet britannici si sono levati in volo nei cieli dell'Artico in uno spazio aereo internazionale per intercettare e allontanare un velivolo spia russo. L'episodio analogo a diversi altri recenti sarebbe avvenuto la settimana scorsa. Prove di disgelo in casa Windsor. Il principe Harry, atteso domani nel Regno Unito per una visita di 5 giorni, sarà ospite durante il soggiorno nella capitale britannica di Re Carlo a Buckingham Palace. Lo sono noto oggi in portavoce del duca di Sussex trasferitosi in America dopo il traumatico strappo dal resto della famiglia reale del 2020. Sarà Funaro, sindaca di Firenze, il primo cittadino più apprezzato d'Italia, per la prima volta una donna. E quanto emerge dalla Governance Pool 2026 realizzata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore. Secondo Marco Fioravanti, sindaco di Ascoli Piceno, terzo Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. Tra i governatori in testa c'è Antonio De Caro, presidente della Puglia. Calcio oggi, Ruben Amorim arriva a Milano per conoscere casa Milan e prendere confidenza con le strutture del club. Domani giornata dedicata a Milanello per il nuovo tecnico dei rossoneri. Mercoledì potrebbe esserci la presentazione ufficiale, poi rientro in Portogallo. È tutto, più tardi.
13: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
14: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescolose, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora, informa.
2: Bentrovati da Davide Roberta dalla redazione. Apriamo con l'ennesima tragedia della strada nel Salento. L'ultima si è consumata questa notte intorno alle 4:30, quando un giovane motociclista di 22 anni, Alessio Rizzo, residente a Melissano, ha perso la vita a seguito di un incidente. Il dramma si è consumato sulla strada che collega Mancaversa a Taviano. Il 22enne era da solo in sella a uno scooter e viaggiava in direzione Taviano quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. Un residente della zona ha allertato i soccorritori, che hanno tentato di rianimare il giovane, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali. Per il 22enne non c'è stato nulla da fare. Torna l'incubo dei rapinatori nelle case del Salento. Un colpo violento, un'altra rapina sono avvenute nel giro di poche ore. La notte tra sabato e domenica, un anziano di 71 anni di Monteroni è finito al pronto soccorso con alcune ferite dopo essere stato fermato all'ingresso della sua abitazione e picchiato da un gruppo di malviventi. Dopo averlo incappucciato e colpito con dei pugni in testa, avrebbero costretto il malcapitato a svelare il codice della cassaforte. Ripulito il forziere, i ladri si sono dileguati, lasciando sul luogo l'anziano ferito, che dopo essersi liberato ha allertato i soccorsi. Il secondo episodio invece è avvenuto ieri ad Arnesano. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione in casa di una 74enne mentre la proprietaria non era all'interno, ma trovandosi di fronte alla badante, una donna di origini asiatiche, in tre hanno minacciato la donna, svaligiando l'abitazione e fuggendo con un bottino ancora da quantificare. Su entrambi i casi indagano i carabinieri. Una truffa ai danni di un anziano è stata sventata dai carabinieri di Monteroni, che hanno anche arrestato due uomini, un 30enne di Cassino e un 21enne della provincia di Salerno. Il raggiro è avvenuto a Cannole, dove un 89enne è stato contattato al telefono da un 16enne nipote che chiedeva un aiuto economico per un debito. Poco dopo il 21enne si è presentato dalla vittima e ha sottratto le banconote mentre l'anziano le stava ancora contando. Il giovane è stato però intercettato poco dopo insieme a un complice lungo la statale 613 Lecce-Brindisi con ancora i soldi provento di furto, circa 8.000 euro. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Un vasto incendio ha interessato ieri la zona di Santa Cesarea Terme, dove le fiamme hanno divorato la vegetazione e minacciato alcune aree abitate e ricettive. Oltre ai vigili del fuoco giunti sul posto da Tricase, Maglie e Ugento, hanno operato i volontari della Protezione Civile. Necessario poi l'intervento di un elicottero, che ha effettuato diversi lanci d'acqua prima dell'arrivo di un Canadair, che ha terminato il lavoro spegnendo definitivamente le fiamme. Le forze dell'ordine hanno anche evacuato precauzionalmente alcune strutture ricettive e abitazioni. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto lungo la costa libica di Bengasi. Potrebbe trattarsi di Mimmo Piepoli, il kitesurfista 39enne di Erchie, scomparso in mare lo scorso 1° maggio durante un'uscita nelle acque di Porto Cesareo. La notizia è giunta ai carabinieri, che stanno procedendo con l'identificazione. I militari sono stati incaricati di prelevare il DNA della madre di Piepoli per la comparazione, ma nonostante il ritrovamento sembra che la moglie del kitesurfer brindisino abbia espresso perplessità, notando che la muta ritrovata insieme al corpo non sarebbe quella del marito. L'Ordine degli Infermieri di Lecce ha annunciato la costituzione di parte civile in un eventuale processo a seguito di un'aggressione ai danni di un infermiere. un nuovo episodio nel giro di pochi giorni che l'ordine non è più disposto a tollerare. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega coinvolto, ha dichiarato il presidente Marcello Antonazzo. Chi ogni giorno rischia la propria vita per salvare quella altrui non può lavorare nel terrore di subire violenza, ha ribadito Antonazzo, annunciando l'intenzione per l'ordine di costituirsi parte civile. La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha eseguito un decreto di confisca di beni nei confronti di un uomo di Scorrano. Si tratta di un patrimonio del valore di oltre 1 milione di euro, riconducibile a un pregiudicato, componente di un'associazione internazionale dedita al narcotraffico. L'uomo, già arrestato nel 2024, era indicato come referente principale per l'approvvigionamento di partite di droga dal territorio albanese, occupandosi dell'approdo sulle coste salentine e della consegna agli acquirenti. Le indagini hanno consentito di accertare una sproporzione economica rispetto a quanto dichiarato, portando a sequestrare 2 case, 3 terreni agricoli, un'auto e 14 rapporti finanziari. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
3: Gli occhi del mondo in questi giorni sono tutti puntati sulla Turchia, dove a partire da mercoledì prossimo ad Ankara si terrà il G7. I grandi della terra si incontreranno per il vertice NATO per discutere di un unico obiettivo, quello del riarmo. Ma c'è chi ancora pensa si possa costruire un mondo alternativo, un mondo di pace. Infatti a partire dal 4 luglio, sempre in Turchia, ma ad Istanbul, si è tenuto il vertice mondiale antiimperialista. Come Freedom Flotilla Italia avrei dovuto parteciparvi anch'io in presenza, l'ho fatto però da remoto. Ve lo faccio spiegare dalla persona con cui sarei dovuta partire, Davide Guerra del partito dei CARC.
4: In questi giorni, assieme a Francesca, avremmo dovuto partecipare all'11ª conferenza antiimperialista mondiale contro vertice NATO a Istanbul. Questo non è stato possibile perché il governo di Erdogan ha scatenato una vasta operazione repressiva. Quello che succede in Turchia, sotto molti aspetti, è uguale a quello che accade qui da noi in Italia. È il modo in cui i governi al servizio della NATO preparano la guerra. Ma la repressione non è un motivo per arretrare. Al contrario, è il segno che i governi guerrafondai temono la crescita dell'opposizione alla guerra e che la strada intrapresa è quella giusta.
2: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, Ilber Ramadani, è stato ceduto a titolo definitivo al Corum, club turco neopromosso nella massima categoria. La comunicazione ufficiale della società salentina è arrivata nelle scorse ore per un'operazione che dovrebbe portare nelle casse della società di via Costadura circa 1 milione di euro, cifra vicina a quella versata all'Aberdeen nell'estate del 2023 per l'approdo del centrocampista albanese. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata,

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incidente tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 16 tra Barletta Sud e Trani sulla carreggiata sud. Su questa statale per un altro cantiere è attiva una riduzione di carreggiata tra Bisceglie e Trani sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 172 di diramazione dei Trulli per lavori di manutenzione all'altezza di Fasano nelle due direzioni. In città Lecce scorre senza disagi da segnalare, così come sulla tangenziale, e sempre a Lecce dalle 21 alle 24 di questa sera rimarrà chiusa viale Leopardi all'altezza del sottopasso. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile

0: per i dispositivi Android e iOS.
1: Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
1: Legati per la vita.
4: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
5: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
4: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi, una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi, il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi, la tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
8: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
9: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
10: Amore, oggi pepata.
11: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
10: Ma pronti per cosa?
11: Hai detto oggi papete.
10: Ma io avevo detto pepata.
11: No, amore, hai detto papete. Papete.

Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach. Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della pescheria del Corso a Torre Vado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia. A Torre Vado, in Corso Venezia.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre viste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: Senti che buon profumino! Da dove viene?
6: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
5: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
6: Certo! Ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
5: Tradizione salentina. Mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania. Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
7: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
8: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
9: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
8: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
9: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
8: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
9: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
10: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
11: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
12: Luru giù del mare, Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
13: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
14: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
15: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
16: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
17: Bentrovati dalla redazione. La Russia cerca di intimorire rispetto alla guerra in Ucraina, lo ha detto a Sky di G24 il ministro Tajani, esprimendo solidarietà alla Polonia. I rapporti con gli Stati Uniti devono restare stabili, aveva detto invece in precedenza il ministro Crosetto, dopo che Trump è tornato ad attaccare la premier Meloni. Domani ad Ankara al vertice NATO. È salito a 14 morti e 76 feriti il bilancio dei raid russi che hanno colpito la regione di Kiev la notte scorsa, lo riferisce il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il quale si augura che ad Ankara i partner prendano decisioni forti. Tornano a salire i prezzi dei carburanti dopo lo stop al taglio delle accise. In media e modalità self lungo la rete stradale nazionale il prezzo è pari a 1.844 euro al litro per la benzina e 1.925 euro al litro per il gasolio. Ancora più alti i prezzi sulla rete autostradale. E si preannuncia una settimana complicata per chi viaggia in treno dopo che è cominciata l'interruzione della tratta tra le stazioni di Firenze Campo di Marte e Santa Maria Novella. Al momento si registrano disagi contenuti per i viaggiatori. Problema anche a Milano Centrale, dove a causa di un guasto si stanno registrando ritardi di un'ora e qualche cancellazione. A Wimbledon oggi è il giorno di Flavio Cobolli, reduce dalla vittoria in 5-7 contro Khachanov. Il tennista romano si laverà contro il numero 5 del seeding Alex De Minor. Nel femminile invece Jasmine Paolini aprirà il centrale affrontando la filippina Alexandra Ayala, che a sorpresa ha eliminato la campionessa uscente Iga Swiatek. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
12: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te, sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

0: Radio Aurora. Spot.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare.

0: 65.
1: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
3: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi a Trecase. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
4: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è

0: solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 euro a soli 239,99 euro. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 euro a soli 269,99 euro. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
4: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
5: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
6: Aurora, non solo Italia.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
2: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
3: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
0: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondoradio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondoradio Tutti Frutti.
4: Giovedì 9 luglio presso l'area servizi di Torre Vado la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio presso l'area portuale di Torre Vado presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce a cura di Francesco Fersini.
5: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole e scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
6: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
7: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
8: Buon pomeriggio dalla redazione. Il 37enne accoltellato in spiaggia durante una lite con un altro bagnante è morto all'ospedale San Paolo di Savona al termine di un delicato intervento. L'aggressione si è consumata ieri sulla spiaggia libera del prolungamento, una delle più note di Savona. Il killer risulta tuttora in fuga. La ministra di lì non ricorda nulla, così lo sa legale dopo l'udienza di convalida del fermo davanti al GIP. Il 22enne gambiano nato in Italia, che in un bar a Milano ha ucciso un uomo che non conosceva e senza apparente motivo, era rientrato qualche mese fa dal Regno Unito, dove era stato in carcere. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Decine di bombe russe sono state lanciate nella notte su Kiev, colpendo edifici residenziali e provocando la morte di almeno 14 persone e il ferimento di altre 76, ma il bilancio è in continuo aggiornamento. Poche ore prima il presidente Zelensky aveva avvertito di un altro possibile attacco su larga scala. Il tennis: Flavio Cobolli affronta Alex de Minaur negli ottavi di finale di Wimbledon. Il romano punta a conquistare i quarti per avere due italiani tra i migliori otto dei championships. In campo oggi anche Jasmine Paolini. La tennista azzurra se la vede contro la filippina Alexandra Eala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
9: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, apri case e presicce acquarica.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarnera e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D e CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Amore, oggi pepata.
7: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
6: Ma pronti per cosa?
7: Hai detto oggi papete.
6: Ma io avevo detto pepata.
7: No, amore, hai detto papete. Papete. Papete.

0: Patete Salento Beach, a Torre Pali, Litorane, Aleuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrellloni e lettini al 347 79 79 242. Patete Salento Beach. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca,

0: 50 anni, sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964. Il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco, alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Ma senti che buon profumino! Da dove viene?
4: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco e loro lo cucinano sul momento. Ovviamente tutto vista mare, anzi, sul mare.
3: Davvero? Ma che meraviglia! Si può venire anche la sera?
4: Certo, ogni martedì c'è la cena spettacolo con menù tipico salentino e pizzica. Sono aperti anche tutte le sere.
3: Tradizione salentina, mare, musica, buon cibo, a due passi dalle onde. Tutto questo è Lidomania, Fratelli e Fornelli a Torre Mozza.
5: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero Atricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
3: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
4: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
5: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
6: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
7: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
6: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
8: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
9: Il profumo del mare, il sole del Salento, il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
10: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle, trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
9: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
10: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
11: Agribeach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato fronte mare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agribeach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
12: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
13: Buon pomeriggio dalla redazione. Emergono nuovi dettagli sulla vita di Lamine Sadilli, l'uomo che ha accoltellato senza motivo un 55enne fuori da un bar a Milano sabato scorso. Accusato di tentato omicidio aggravato dalla premeditazione dei futili motivi, il giovane risulta essere stato in carcere in Gran Bretagna, ma gli inquirenti devono ancora accertare per quale crimine e per quanto tempo. Il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato al centro direzionale di Napoli, nei pressi dell'isola G1. Vicino anche uno zainetto nero. Non è chiaro che cosa sia accaduto né quale possa essere stato la causa della morte. Non si esclude che possa essere precipitato da uno dei grattacieli e che possa essersi trattato di un gesto volontario. Sono 18 le persone uccise nell'attacco russo della notte scorsa su Kiev e la sua regione e oltre 70 i feriti, è quanto si legge su Ukrinform. Diversi droni ucraini hanno intanto colpito il polo industriale settentrionale di Omsk in Russia, a oltre 2500 chilometri dal confine con l'Ucraina. Prolungata fino alle 18 la chiusura dell'aeroporto catanese di Fontana Rossa e i voli in arrivo fermati o deviati su Palermo per l'attività vulcanica dell'Etna. Inizialmente la ripresa era programmata alle 12, poi alle 14, infine il rinvio. 17 i voli fatti atterrare a Palermo dopo i 33 di ieri. Il cinema Venezia incorona George Clooney. Sarà lui a ricevere il Leone d'Oro alla carriera all'83esima mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale, in programma dal 2 al 12 settembre 2026. Ho vissuto tantissimi momenti straordinari a Venezia. La mostra è senza dubbio il mio festival preferito, ha commentato il divo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
14: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
15: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 41 90. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
3: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
4: A Tricase c'è un nuovo modo di lavare la tua auto. Bortone Car Wash H24. Tecnologia di ultima generazione, pulizia accurata e zero graffi in pochi minuti. Preferisci fare da solo? Nessun problema. Ti aspetta il nostro self-service con alta pressione, per interni ed esterni sempre perfetti. Facile, veloce, sempre disponibile. Bortone Car Wash H24 è aperto 24 ore su 24 anche nei festivi. Ti aspettiamo nella zona industriale di Tricase. Bortone Car Wash H24. La scelta giusta, ogni giorno.
5: Amore, oggi pepata.
6: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
5: Ma pronti per cosa?
6: Hai detto oggi papete.
5: Ma io avevo detto pepata.
6: No, amore, hai detto papete. Papete.

0: Pete Salento Beach, a Torre Pali, Litoranea, Leuca, Gallipoli. Puoi prenotare ombrelloni e lettini al 347 79 79 242. Pete Salento Beach.
1: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove

0: fermarsi, respirare e gustare, proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
3: home. La testa gira perché sei da casa Wica. A Tricase è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricase in via Ugo Cacciatore. Aperto tutti i giorni con orario continuato.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
8: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da €50. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
9: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a €390 con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a €240 con rottamazione.
10: Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti i frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Bile Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Scarichi intasati. Fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet. Punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
3: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari. Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
3: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
4: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
5: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
6: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
7: Buon pomeriggio dalla redazione. Nessuna reazione al nuovo attacco del presidente statunitense Donald Trump alla premier Giorgia Meloni da parte del governo italiano. Getta acqua sul fuoco il ministro della difesa Guido Crosetto, che subito aggiunge: la cosa fondamentale è mantenere i rapporti con un alleato storico come gli Stati Uniti. Hamas annuncia lo scioglimento dell'organismo che ha governato Gaza per quasi 20 anni per consentire al comitato tecnocratico palestinese previsto nel piano del Board of Peace di assumere il controllo amministrativo nella striscia. Negativa la reazione di Israele. I corpi di una donna e dei suoi due figli di 6 e 9 anni sono stati trovati in una stanza d'albergo di Houston, in Texas. Le autorità ipotizzano si tratti di un caso di omicidio-suicidio. Gli investigatori della sezione dei omicidi hanno trascorso ore sul luogo del delitto, ipotizzando che tre potrebbero essere morti anche prima di venerdì. Pensavano di mettere a segno il colpo grosso, ma non si erano accorti che complici erano in realtà carabinieri. Tre uomini di 57, 65 e 67 anni sono stati arrestati a Torino con l'accusa di tentare tentato furto aggravato in uno studio dentistico di Strade Basse nel Lingotto. Chiudiamo con la musica. Dopo il Live the Record con 250.000 spettatori a Tor Vergata di sabato scorso, Ultimo annuncia il tour negli stadi nel 2027. Siete venuti a casa mia, ora vengo io a casa vostra. Biglietti fuori dopodomani, mercoledì 8 luglio alle 14. La favola continua, scrive il cantante su Instagram. È tutto, al prossimo aggiornamento.
8: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
9: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora, informa.
1: Buon pomeriggio, bentrovati da Davide Roberto. Apriamo con il doppio furto nella notte nel Basso Salento e danni di attività commerciali. Il primo episodio, solo tentato, si è verificato a mattino intorno all'1:30, quando una banda composta da 5 individui ha preso di mira il bar della stazione di servizio Toma Energy. I malviventi, giunti sul posto a bordo di una Chevrolet Aveo che era risultata rubata il giorno precedente a Casarano, hanno cercato di sfondare la vetrata d'ingresso del locale con degli estintori, ma senza riuscirci. L'allarme ha costretto i malviventi a fuggire a mani vuote. Poche ore dopo ad Arezzo invece alcuni ladri hanno preso di mira il supermercato Eurospin. In questo caso sono riusciti ad introdursi all'interno e ad asportare della merce per un bottino ancora da quantificare. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. E veniamo ora all'ennesima tragedia della strada nel Salento. L'ultima si è consumata questa notte intorno alle 4:30, quando un giovane motociclista di 22 anni, Alessio Rizzo, residente a Melissano, ha perso la vita a seguito di un incidente. Il dramma si è consumato sulla strada che collega Mancaversa a Taviano. Il 22enne era da solo in sella a uno scooter e viaggiava in direzione Taviano quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo. Un residente della zona ha allertato i soccorritori, che hanno tentato di rianimare il giovane, ma le ferite riportate si sono rivelate fatali e per il 22enne non c'è stato nulla da fare. Torna l'incubo dei rapinatori nelle case del Salento. Un colpo violento, un'altra rapina sono avvenute nel giro di poche ore. La notte tra sabato e domenica un anziano di 71 anni di Monteroni è finito al pronto soccorso con alcune ferite dopo essere stato fermato all'ingresso della sua abitazione e picchiato da un gruppo di malviventi. Dopo averlo incappucciato e colpito con dei pugni in testa, avrebbero costretto il malcapitato a svelare il codice della cassaforte. Ripulito il forziere, i ladri si sono dileguati lasciando sul luogo l'anziano ferito che, dopo essersi liberato, ha allertato i soccorsi. Il secondo episodio invece è avvenuto ieri ad Arnesano. Alcuni malviventi hanno fatto irruzione in casa di una 74enne mentre la proprietaria non era all'interno, ma trovandosi di fronte alla badante, una donna di origini asiatiche, in tre hanno minacciato la donna, svaligiando l'abitazione e fuggendo con un bottino ancora da quantificare. Su entrambi i casi indagano i carabinieri. Una truffa ai danni di un anziano è stata sventata dai carabinieri di Monteroni, che hanno anche arrestato due uomini, un 30enne di Cassino e un 21enne della provincia di Salerno. Il raggiro è avvenuto a Cannole, dove un 89enne è stato contattato al telefono da un sedicente nipote che chiedeva un aiuto economico per un debito. Poco dopo il 21enne si è presentato dalla vittima e ha sottratto le banconote mentre l'anziano le stava ancora contando. Il giovane è stato però intercettato poco dopo insieme a un complice lungo la statale 613 Lecce-Brindisi con ancora i soldi provento di furto, circa 8.000 euro. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti in carcere. Un vasto incendio ha interessato ieri la zona di Santa Cesarea Terme, dove le fiamme hanno divorato la vegetazione e minacciato alcune aree abitate e ricettive. Oltre ai vigili del fuoco giunti sul posto da Tricase, Maglie e Ugento, hanno operato i volontari della protezione civile. Necessario poi l'intervento di un elicottero che ha effettuato diversi lanci d'acqua prima dell'arrivo di un Canadair che ha terminato il lavoro spegnendo definitivamente le fiamme. Le forze dell'ordine hanno anche evacuato precauzionalmente alcune strutture ricettive e abitazioni. Per fortuna non si sono registrati feriti o intossicati. Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto lungo la costa libica di Bengasi. Potrebbe trattarsi di Mimmo Piepoli, il kitesurfista 39enne di Erchie, scomparso in mare lo scorso 1° maggio durante un'uscita nelle acque di Porto Cesareo. La notizia è giunta ai carabinieri, che stanno procedendo con l'identificazione. I militari sono stati incaricati di prelevare il DNA della madre di Piepoli per la comparazione, ma nonostante il ritrovamento sembra che la moglie del kitesurfer brindisino abbia espresso perplessità, notando che la muta ritrovata insieme al corpo non sarebbe quella del marito. L'Ordine degli Infermieri di Lecce ha annunciato la costituzione di parte civile in un eventuale processo a seguito di un'aggressione ai danni di un infermiere. Un nuovo episodio nel giro di pochi giorni che l'ordine non è più disposto a tollerare. Esprimiamo solidarietà e vicinanza al collega coinvolto, ha dichiarato il presidente Marcello Antonazzo, Chi ogni giorno rischia la propria vita per salvare quella altrui non può lavorare nel terrore di subire violenza, ha ribadito Antonazzo, annunciando l'intenzione per l'ordine di costituirsi parte civile. La Direzione Investigativa Antimafia di Lecce ha eseguito un decreto di confisca di beni nei confronti di un uomo di Scorrano. Si tratta di un patrimonio del valore di oltre 1 milione di euro, riconducibile a un pregiudicato, componente di un'associazione internazionale dedita al narcotraffico. L'uomo, già arrestato nel 2024, era indicato come referente principale per l'approvvigionamento di partite di droga dal territorio albanese, occupandosi dell'approdo sulle coste salentine e della consegna agli acquirenti. Le indagini hanno consentito di accertare una sproporzione economica rispetto a quanto dichiarato, portando a sequestrare 2 case, 3 terreni agricoli, un'auto e 14 rapporti finanziari. Veniamo ora alle news dal mondo grazie alla collaborazione con Salento per la Palestina. Il contributo di oggi è di Francesca Moruso, attivista di Freedom Flotilla Italia.
2: Gli occhi del mondo in questi giorni sono tutti puntati sulla Turchia, dove, a partire da mercoledì prossimo ad Ankara, si terrà il G7. I grandi della terra si incontreranno per il vertice NATO per discutere di un unico obiettivo, quello del riarmo. Ma c'è chi ancora pensa si possa costruire un mondo alternativo, un mondo di pace. Infatti, a partire dal 4 luglio, sempre in Turchia, ma ad Istanbul, si è tenuto il vertice mondiale anti-imperialista. Come Freedom Flotilla Italia avrei dovuto parteciparvi anch'io in presenza, l'ho fatto però da remoto. Ve lo faccio spiegare dalla persona con cui sarei dovuta partire, Davide Guerra del partito dei CARC.
3: In questi giorni, assieme a Francesca, avremmo dovuto partecipare all'11ª conferenza antimperialista mondiale contro vertice NATO a Istanbul. Questo non è stato possibile perché il governo di Erdogan ha scatenato una vasta operazione repressiva. Quello che succede in Turchia, sotto molti aspetti, è uguale a quello che accade qui da noi in Italia. È il modo in cui i governi al servizio della NATO preparano la guerra. Ma la repressione non è un motivo per arretrare. Al contrario, è il segno che i governi guerrafondai temono la crescita dell'opposizione alla guerra e che la strada intrapresa è quella giusta.
1: Chiudiamo infine col calcio. Il Lecce, Ilber Ramadani, è stato ceduto a titolo definitivo al Corum, club turco neopromosso nella massima categoria. La comunicazione ufficiale della società salentina è arrivata nelle scorse ore per un'operazione che dovrebbe portare nelle casse della società di Via Costadura circa 1 milione di euro, cifra vicina a quella versata all'Aberdeen nell'estate del 2023 per l'approdo del centrocampista albanese. Per quanto riguarda invece il mercato in entrata, gli unici nomi che si fanno al momento sono quelli degli attaccanti esterni Emmanuel Addai ed Erba Ghirassi. E chiudiamo con questa notizia, grazie per l'attenzione, un saluto da Davide Ruberto.
0: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
4: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato, la musica dei tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora Info Viabilità.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Prudenza sulla 14 Adriatica per un incidente tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 16 tra Barletta Sud e Trani sulla carreggiata sud. Su questa statale per un altro cantiere è attiva una riduzione di carreggiata tra Bisceglie e Trani sulla carreggiata nord. Si viaggia su carreggiata ridotta anche sulla statale 172 di Ramazzoni.

0: chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
1: Ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
2: Stai pensando di installare un fotovoltaico? Oppure il tuo impianto non rende come dovrebbe? Affidati a Emil Elettroimpianti a Ruffano. Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
3: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
2: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
4: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
1: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso, Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni in contrada Poseidone. Info al 350 10 17 473.
2: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Seville. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Seville ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Seville ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Seville, dai valore alla tua energia.
3: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlite antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
4: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati, la promozione vale solo per pochi giorni. Occhio al prezzo, l'occasione che aspettavi è da Altri Tempi Outlet a Tricase. Per info 328 888 65.

0: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
1: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
0: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
1: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
0: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
1: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
2: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
3: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
4: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torre Vado, in Corso Venezia.
5: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
1: Ben trovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Il calcio: ai mondiali americani l'Inghilterra batte il Messico 3-2 e si qualifica ai quarti di finale. In una gara rinviata di un'ora per i fulmini che si sono battuti sulla Azteca, è arrivata la doppietta di Bellingham nel primo tempo e il gol di Harry Kane sul rigore. Come il Messico, anche il Brasile di Ancelotti esce di scena agli ottavi del mondiale. Decisiva la doppietta di Haaland, che firma i due gol con cui la Norvegia accede ai quarti. Inutile la rete di Neymar sul rigore. All'addio alla nazionale proprio dopo questa partita. Confermato invece Ancelotti sulla panchina verde-oro nonostante l'eliminazione. La Serie A comincia oggi ufficialmente l'avventura di Ruben Amorim come nuovo allenatore del Milan. Poco prima delle 14 il portoghese è atterrato a Linate rilasciando le prime parole. È un onore essere qui, ha detto ai giornalisti. Domani è atteso a Milanello. Tennis: Jannik Sinner torna nei quarti di finale a Wimbledon. Per il quinto anno consecutivo l'azzurro è tra i migliori otto ai Championships, grazie alla vittoria sul giapponese Shintaro Mochizuki, numero 151 al mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6, 6-3 in 2 ore e 26 minuti di gioco. Una prova concreta del numero 1 al mondo, che ha fatto i conti con un ottimo avversario. Jannik tornerà in campo domani contro il tedesco Struff. Ed ora i motori: la Formula 1 a Silverstone. Charles Leclerc ha vinto un pazzo gran premio dove è successo di tutto a 10 giri dalla fine, col ferrarista che ha chiuso davanti a George Russell e a Lewis Hamilton. A propiziare l'esito del gran premio a favore della Ferrari, un problema tecnico a 10 giri dalla bandiera a scacchi per Kimi Antonelli, e in quel momento lanciatissimo all'inseguimento di Leclerc. KO a 6 giri dalla fine Max Verstappen e safety car in pista, col gruppo accompagnato fino alla bandiera a scacchi. Per il monegasco della rossa si tratta della nona affermazione in carriera, la seconda quest'anno per la Ferrari dopo quella di Hamilton 3 settimane fa a Barcellona. La MotoGP prende sempre più forma alla griglia piloti per la prossima stagione, con l'ufficialità di Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio alla KTM. Il team Gresini punta sul debuttante Olgado e sull'esperto Mir, mentre Yamaha ufficializza la nuova coppia Martin Ogura. Ciclismo: Del Toro vince la seconda tappa del Tour de France 2026 da Tarragona a Barcellona. Doppietta pazzesca per la UAE Emirates, con Pogacar che nell'ultimo chilometro controlla eventuali contrattacchi e protegge letteralmente la vittoria del messicano. Sul terzo gradino del podio virtuale anche Evenepoel. Chiude quarto Jonas Vingegaard, che resta però leader e in maglia gialla. Basket: serata memorabile ieri per l'Italia, che contro la Lituania completa una rimonta folle e mette una grossa ipoteca alla qualificazione ai prossimi mondiali di Qatar 2027. La squadra di coach Ramondino rimonta 13 punti di svantaggio nell'ultimo quarto e vince alla Virtus Arena per 87-84 con una prestazione incredibile. Primo posto nel gruppo D per gli azzurri. A fine agosto comincerà il secondo gruppo di qualificazione. Arrivare nelle prime tre vale un posto ai prossimi mondiali. La nazionale maschile di volley batte invece l'Argentina 3-1 nella sfida amichevole disputata a Trento davanti ad oltre 3.000 spettatori. Dopo due set iniziali molto combattuti, gli azzurri vincono in scioltezza. Ora è il ritiro a Cavalese prima di volare a Osaka per la Week 3 della Volley Nations League, decisiva per staccare il pass per le finals in Cina. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
0: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
2: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
3: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
4: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese, allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni, un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti, e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
5: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
6: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, ma lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Oltre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
7: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
8: Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Trecase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione, direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Trecase, in via Sant'Agostino 26.
9: Ceramiche Indino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case. Si impegna a soddisfare i clienti più esigenti. Propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche Indino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche Indino, dal 1964 il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275.
10: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
11: I heat up, I can't cool down. il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
12: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice, è Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
11: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
12: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station, sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in Corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
13: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
14: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli a Gagliano del Capo propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
15: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciati da soffici dune di sabbia chiara e bagnati da acque cristalline.
16: E allora vieni via con me, ti posso prendere, ti porto alle Seychelles.
15: No, non stai sognando, sei alle Seychelles, alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento, punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
16: E allora vieni via.
17: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Non si placa la bufera sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia di Stati Uniti-Belgio, secondo il New York Times, su pressione diretta di Trump nei confronti di Infantino. E Trump ha ammesso di aver parlato con Infantino. Il fallo per me, ha detto, non c'era. Il Belgio ha fatto ricorso. Un nuovo round di negoziati tecnici tra Iran e Stati Uniti potrebbe svolgersi il 14 e 15 luglio a Islamabad, con la mediazione del Pakistan e la partecipazione di esperti dei tre paesi. Lo scrive il quotidiano Pakistan Observer, anticipando indiscrezioni non ancora confermate a livello ufficiale. La cronaca ha condannato a 5 anni e 4 mesi per lo stupro di una turista finlandese in una casa vacanze a Trapani. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato ritenuto colpevole di violenza sessuale dal collegio del tribunale di Trapani. I fatti risalgono al 22 luglio 2022. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Il tennis, Flavio Cobolli conquista i quarti di Wimbledon per il secondo anno di fila. L'azzurro supera 7-5, 7-6, 6-3 l'australiano Alex de Minaur, quinta testa di serie del seeding, dopo poco più di 2 ore e mezza di gioco. Nel torneo femminile, Jasmine Paolini batte 2-7-1 la filippina Alexandra Ayala. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità, 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Progettiamo soluzioni su misura e ottimizziamo i tuoi fotovoltaici per garantirti il massimo risparmio e rendimento.
1: Se sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
0: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero, a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte Indino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario. Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici. A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
1: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
2: Saremo io e te.
3: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi, Scarner e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
4: Scarner e Morciano, da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarner e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
3: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
5: Legati per la vita.
6: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
7: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 a soli 239,99 €. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 € a soli 269,99 €. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
8: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolù.

0: Marina di Salve, colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
1: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile, sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive e anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
2: Agri Beach Eden Salento a Pescoluse, Marina di Salve, è l'unico stabilimento balneare sulla costa ionica ad accogliere i nostri amici a quattro zampe. Eden Salento mette a disposizione ombrelloni, lettini e gazebo su una distesa di prato frontemare e uno specchio d'acqua di 200 metri lineari per la balneazione dei cani, compresi tutti i servizi, e un'area agility recintata. Agri Beach Eden Salento a Pescoluse è anche bar, ristorante, aperto dalle 9 alle 19. Prenota la tua giornata sul sito agribeach.net.
3: Il 12 luglio arriva lo Zampa Fest, una giornata di relax e divertimento per te e il tuo cane, con prove di agility gratuite e tantissimi omaggi per il tuo amico a quattro zampe. Prenota 340 77 97 621.
4: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, pucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri. Gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
5: Aurora, non solo Italia.
6: It's Ali Shuffle time.

è mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle? Il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare. E davanti agli occhi, solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano. Perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Occhio al prezzo! Attenzione, attenzione! Importante annuncio commerciale! Altri Tempi Outlet presenta la nuova promo estiva! Dal 12 al 26 giugno nella sede di Tricase in via Adriano ti aspetta un'incredibile selezione di articoli di fine serie per la tua casa al mare. Prezzi mai visti, ma affrettati! La promozione vale solo

0: 88 65.
1: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
2: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara. Salute, qualità e natura.
3: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 € a soli 239,99 €. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 € a soli 269,99 €. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
4: Ceramiche in Vino, un'azienda che da oltre 50 anni sceglie i prodotti migliori per le vostre case, si impegna a soddisfare i clienti più esigenti, propone soluzioni innovative per il comfort quotidiano. Ceramiche in Vino, i marchi più prestigiosi della ceramica e l'arredo bagno. Ceramiche in Vino, dal 1964, il successo ha avuto un seguito. Showroom a Botrugno, statale 275. Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescolose, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescolose. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescolose, Marina di Salve, anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
5: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
6: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori. Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino,

0: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
1: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie, porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
1: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga a richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Vado, ma dove vado? Vado alla macelleria braceria gastronomia da Giovanni. Finalmente ritornata. Macelleria di giorno, gastronomia da sporto per il pranzo, braceria la sera. Aperto tutti i giorni. Unisciti a noi. Nella braceria puoi gustare le migliori carni italiane, sulla terrazza all'aperto o nella sala interna. Macelleria braceria da Giovanni. Vieni a trovarci e scopri perché siamo il posto giusto per gli amanti della buona carne. Macelleria braceria gastronomia da Giovanni, in via Cappuccini ad Alessano. Per info e prenotazioni 338 80 16 324.
5: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Donald Trump non ha problemi ad ammettere di aver esercitato pressioni sulla FIFA parlando con Infantino per chiedere di annullare la squalifica di Folarin Balogun conseguente alla sua espulsione diretta contro la Bosnia e consentirgli di scendere in campo nel match degli ottavi di finale contro il Belgio in programma stanotte. Il governo britannico ha annunciato di aver sanzionato 7 individui e 2 istituti di ricerca russi accusati di aver sviluppato armi chimiche utilizzate per avvelenare il leader dell'opposizione russa Alexei Navalny nel 2024, nonché un cittadino britannico nel 2018. Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e Parigi 2024 nel sollevamento pesi, è stato condannato dal Tribunale di Trapani a 5 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale di gruppo. Sono stati condannati anche gli altri 3 imputati. Italia divisa in 2 per i lavori all'alta velocità a Firenze per lo smontaggio del cavalca ferrovia del Ponte del Pino. Dalle 23 di ieri fino alle 4 di venerdì 10 luglio, stop ai treni tra le stazioni di Campo di Marte Vifredi e Campo di Marte Santa Maria Novella, con ripercussioni che si annunciano pesanti per i viaggiatori. Ciclismo Tour de France. Con grande esplosività, Tadej Pogacar si è preso la vittoria della terza tappa, attaccando solamente sugli ultimi 200 metri finali. Les Angles, il campione del mondo ha staccato Vingegaard di 2 secondi, il tempo necessario per prendersi anche la maglia gialla da leader della classifica generale. È tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Pomeriggio Aurora, i tuoi anni più belli.
7: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
8: Acqua alta in piazza San Marco, impaurita.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. Traffico in coda sulla 10 Genova Ventimiglia per operazioni di ripristino a seguito di un incidente tra Armaditaggio ed Imperia Est verso Genova. Per un veicolo fermo in panne sul tratto milanese della A4 si registrano code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino. Intenso il traffico sulla Milano-Bologna con code a tratti tra Reggio Emilia e Fidenza verso Milano. Trafficata anche la A14 Adriatica tra Imola e Bologna-San Lazzaro in quest'ultima direzione. Sul tratto toscano dell'Autosole code sempre per traffico tra Firenze in Prunete e il bivio per la variante di Valico verso Bologna. In Campania traffico bloccato sulla A2 del Mediterraneo per un incidente tra due mezzi pesanti al chilometro 53.700 tra gli svincoli di Sicignano e Contursi in direzione Salerno. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Roma-Ancona la circolazione ferroviaria è rallentata tra Falconara Marittima e Iesi per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici, non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio a Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Amore, oggi pepata.
5: Preparo i bambini in un attimo. Eccoci, siamo pronti.
4: Ma pronti per cosa?
5: Hai detto oggi papete.
4: Ma io avevo detto pepata.
5: No, amore, hai detto papete. Papete. Pa.

0: Cerchi un'auto? Quella giusta ti sta aspettando da Circhetta Automotive. Un parco auto ricco di occasioni nuove dei migliori marchi come Toyota, Jeep, Fiat, DR, Lancia, Alfa. Vieni a trovarci e compareremo preventivi tra nuovo, usato e chilometro zero per garantirti la migliore occasione. L'auto giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
1: Da 30 anni il mare ha un solo sapore, quello della Pescheria del Corso a Torrevado. Crudi e frutti di mare, depurati con cura e tanto altro. Puoi gustare subito quello che scegli dal banco, direttamente in sala ristoro, sul nostro terrazzo vista mare, oppure ordinare piatti pronti e specialità da asporto. Vieni a trovarci, siamo aperti a pranzo e a cena. Pescheria, friggitoria, gastronomia, a Torrevado, in Corso Venezia.
2: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: La testa gira perché sei da Casa Wica. A Tricasa è arrivato un nuovo grande punto vendita dedicato al tuo shopping al miglior prezzo. Qui trovi tutto quello che ti serve per l'estate e la casa. Articoli per il mare, arredo giardino, intimo, abbigliamento e molto altro ancora. Tante occasioni ti aspettano nel nuovo store Casa Wica di Tricasa.

0: via Ugo Cacciatore, aperto tutti i giorni con orario continuato.
1: Finalmente sono arrivati! A partire da sabato 4 luglio iniziano i veri saldi da Altri Tempi e Altre Case. Nelle due sedi in via Adriano potrai approfittare di promo esclusive su divani fissi e letto, reti e materassi, poltrone relax e tanti altri articoli presenti in esposizione. Prezzi super convenienti, consegna rapida e la qualità che ci contraddistingue da anni. Informazioni 328 80 08 865, www.altritempitricase.it.
2: Dance 70 80 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora. Spot.
1: Pronto a partire con la tua auto e con i tuoi nuovi pneumatici? A tutto questo ci pensa ZM, il meglio. Pneumatici nuovi a partire da 40 euro e seminuovi come Bridgestone, Pirelli, Michelin al miglior prezzo per autovetture, mezzi agricoli, automezzi leggeri e pesanti. ZM Pneumatici, zona industriale a Diso, via Piemonte 12, telefono 320 64 60 673 e 327 40 86 903. ZM Pneumatici, professionalità, trasparenza e risparmio.
2: Il giorno più importante merita un simbolo eterno. Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, propone una straordinaria collezione di fedi nuziali per suggellare il vostro amore. Dalle classiche in oro giallo e bianco alle più romantiche in oro rosa, oppure i nuovi modelli in oro color champagne. Le fedi nuziali raccontano la vostra storia. Passate a scegliere il simbolo del vostro sì da Renna Gioielli, a Gagliano del Capo, via Margherita di Savoia. Vi aspettano sconti d'oro.
3: Bomba Autofficina, a Depressa di Tricase. La passione per i motori incontra la cura per ogni dettaglio. Il tuo centro assistenza qualificato per auto e veicoli commerciali. Tagliandi certificati, assistenza climatizzatori, revisione turbocompressori, manutenzione e sostituzione olio per cambi automatici con tecnologia a impulsi. Assetti sportivi, scarichi personalizzati ed elaborazione centraline motore e cambi automatici. E da oggi puoi pagare qualsiasi riparazione a rate, senza interessi e senza busta paga. Ti aspettiamo a Depressa di Tricase, in via Enrichez 8. Bomba Autofficina, un nome, una garanzia.
4: Solo per pochi giorni, sconto del 20% su ricarica climatizzatore e su cambio olio.
5: Immagina uno spazio verde progettato su misura per te, che sia il giardino di casa o l'ingresso della tua attività. Noi di Garden Negro lo rendiamo unico. Portiamo nel tuo mondo l'eccellenza dei vivai d'Italia. Alberature pregiate, piante da frutto, palme spettacolari e rampicanti. Da noi trovi piante da interno, vasi dal design moderno e tutto il necessario per la cura e la manutenzione della tua piscina. La nostra esperienza è al servizio di ogni tua passione, inclusa quella per i tuoi piccoli amici, con un reparto interamente dedicato a cani e gatti. Vieni a trovarci a Morciano di Leuca, nella nostra sede in zona artigianale. Lasciati guidare dal nostro staff e trasforma la tua visione in realtà. Garden Negro, passione per il verde. Il profumo del mare, il sole del Salento e il buongiorno perfetto con la nostra caffetteria.
6: A Posto Vecchio c'è il tuo posto felice. È Pavilion. Dalla colazione ai cocktail sotto le stelle trovi una fragrante rosticceria e ricchi aperitivi tipici salentini, serviti sia a pranzo che a cena.
5: E a pranzo? Super menù a soli 15 euro. Scegli tra un succulento hamburger di chianina con patatine e bibita o un tris di tre friselle gourmet farcite.
6: E se ami la musica, accendi la nostra Jam Station. Sali sul palco e suona la tua estate. Pavilion ti aspetta a Posto Vecchio, Marina di Salve, in corso Italia 8. Il Salento non è mai stato così entusiasmante.
7: Stanco di pagare l'energia? Con il fotovoltaico e il reddito energetico, oggi la mia casa non è più un costo. È diventata una risorsa grazie a Sevil. Non solo sto risparmiando, ma ho ricevuto anche l'impianto fotovoltaico gratuito. Sevil ha già installato oltre 100 impianti gratuiti, aiutando tante famiglie. Chiama ora lo 0833 18 32 172 e scopri tutti i vantaggi del reddito energetico. Ma affrettati, perché questa opportunità terminerà presto. Sevil ti aspetta a Casarano in via De Gasperi. Sevil, dai valore alla tua energia.
8: Scarichi intasati, fossa biologica piena. Vuoi mappare tutta la tua rete di scarichi con video ispezione? Chiama Spurgo Canaljet. Mezzi all'avanguardia e personale qualificato risolveranno il tuo problema. Affidati a Spurgo Canaljet, punto di riferimento nel Salento. Chiama il numero verde gratuito 800 959 347 o visita spurgocanaljet.com.
9: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
10: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
9: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
10: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
9: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
10: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
11: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
12: Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero a Lucugnano. Creazioni uniche per arredare casa e giardino, realizzate dai nostri artigiani. Ogni pezzo è un'opera d'arte, tutto lavorato e dipinto rigorosamente a mano. Scoprite splendidi servizi da tavola, piatti decorati a mano, lampade di vario genere, oggettistica e soprattutto vasi da arredo perfetti per il vostro giardino. Ogni creazione è unica, anche con lavori su commissione e bomboniere personalizzate. Ceramiche terrecotte in vino di Giampiero. Creatività, arte e bellezza in ogni dettaglio. Strada statale 275, incrocio per Lucugnano, accanto al Calvario.
13: Vacanze da sogno, nella natura incontaminata della macchia mediterranea, abbracciate.

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via. Saremo io e te.
2: Ami il mare? Il tuo sogno è condurre una barca? Allora rivolgiti a noi. Scarnera e Morciano. Corsi per patente nautica con istruttori altamente qualificati.
3: Scarnera e Morciano. Da anni al tuo fianco nel conseguimento di patenti di ogni tipo. La nostra esperienza al tuo servizio. Patenti A, B, C, D, E, CAP. Patentini per ciclomotori. Corsi di ADR, CQC. Recupero punti di tutte le categorie. Agenzia Pratiche Auto. Scarnera e Morciano. A Tricase, in via Cadorna 119. Per info 0833 54 45 82.
2: Realizza il tuo sogno grazie alla patente nautica di Scarnera e Morciano.
1: Legati per la vita.
4: Un autolavaggio aperto 24 ore su 24? Autolavaggio Nicolardi offre piste di lavaggio fai da te, area di aspirazione, vasta zona di rifinitura, lavaggio automatico con spazzole in carlight antigraffio e anche servito. Ci trovi nei pressi del centro commerciale Gulliver di Surano, sulla strada statale 275. Autolavaggio Nicolardi. La tua auto, bella fuori e pulita dentro.
5: E se il paradiso fosse una spiaggia di sabbia bianca e mare turchese? Allora è più vicino di quanto immagini. È il Lido Oasi degli Angeli, Torre San Giovanni. Un tratto di costa paradisiaca, dove ogni dettaglio è pensato per il tuo relax. Colazione tipica leccese con caffè in ghiaccio e latte di mandorla, cornetti e pasticciotti e un menù del giorno con piatti tipici salentini delizieranno la tua giornata, oltre agli ottimi cocktail rinfrescanti. Da 40 anni, Lido Oasi degli Angeli è la scelta ideale per vivere la tua estate. Lido Oasi degli Angeli è a Torre San Giovanni, Contrada Poseidone. Speciale giugno, un ombrellone e due lettini a soli 15 euro.
6: Buonasera dalla redazione. È morto nella notte l'uomo di 37 anni accoltellato ieri pomeriggio in spiaggia a Savona. Era stato portato in condizioni critiche all'ospedale San Paolo, dove era stato operato nella notte ma non ce l'aveva fatta. L'uomo che l'ha accoltellato durante la lite si è costituito a Milano, dopo essere in un primo momento scappato. È morto travolto da un trattore mentre lavorava nei campi Marco Francone, sindaco di Levice, nell'Alta Langa, in provincia di Cuneo. Il mezzo si è ribaltato per cause ancora da appurare. Per l'uomo, alla guida del mezzo, in un noccioletto di sua proprietà, non c'era più nulla da fare all'arrivo dei soccorsi. Due giornate di lavoro ad Ankara per il vertice della NATO che comincia domani. Presenti 32 capi di Stato e di Governo che faranno il punto sull'aumento delle spese per la difesa, su una maggiore cooperazione nell'industria militare e un nuovo pacchetto di sostegno a Kiev. Mondiale di calcio nella bufera dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante americano Folarin Balogun alla vigilia degli ottavi tra Stati Uniti e Belgio, a quanto pare su pressione diretta di Donald Trump nei confronti del presidente FIFA Gianni Infantino, che però si difende. La FIFA è indipendente. Lo sport, il tennis, doppia gioia per l'Italia a Wimbledon. Flavio Cobolli e Jasmin Paolini accedono ai quarti di finale dei rispettivi tabelloni, battuti Alex De Minaur e la filippina Ayala. Ciclismo Tour de France, Tadej Pogacar vince sul traguardo di Les Angles e conquista anche la maglia gialla. È tutto, dalla redazione l'augurio di una buona serata.
7: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
8: Richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, con qualche nube pomeridiana in prossimità dell'arco alpino e sull'Appennino. Temperature in ulteriore rialzo, con massime tra 32 e 37 gradi. Al centro, in prevalenza soleggiato, con lieve variabilità pomeridiana sull'Appennino. Temperature in rialzo, con massime tra 32 e 36 gradi. Al sud, tempo stabile e generalmente soleggiato, pur con la formazione di qualche rovescio nelle ore pomeridiane sulla dorsale campana e calabro-lucana. Temperature in rialzo con massime tra 32 e 36 gradi.
2: Aurora, non solo Italia.

0: sei un installatore, Emil Elettroimpianti è il tuo partner di fiducia. Se hai bisogno del test report sul dispositivo di interfaccia per gli impianti superiori a 11 kW oppure per quelli a scarsa produzione, noi siamo in grado di ottimizzare il rendimento.
1: Emil Elettroimpianti è a Ruffano. Info al 349 852 8012.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Da Arca Sud è arrivato il momento di illuminare la tua casa risparmiando. Approfitta delle grandi promozioni su tutta la merce in negozio. Lampadari, plafoniere, applique e tante soluzioni per illuminare ogni ambiente. Per affrontare al meglio l'estate, scegli i nostri ventilatori da soffitto, belli e convenienti. Scopri anche le eleganti catene luminose da esterno, perfette per creare un'atmosfera unica nel tuo giardino o sul tuo terrazzo. Arca Sud, fabbrica lampadari, ti aspetta ad Alessano, strada statale 275, telefono 0833 78 14 43. Ora Arca Sud effettua anche l'installazione dei lampadari.
4: GESCO, il tuo risparmio energetico. Installazione di innovativi impianti fotovoltaici con accumulo. Vasta gamma di pannelli solari, climatizzatori, pompe di calore Samsung, Mitsubishi Electric, Carrier, Toshiba, Sinclair, Baxi, AUX, Sime. Noti per qualità, prezzo e assistenza. Approfitta degli incentivi e della formula paga facile con rate da 50 euro. GESCO, il grande centro commerciale dedicato alle energie alternative, alla termoidraulica, alle ceramiche e all'arredo bagno. GESCO, Contrada Vore, zona industriale, Melissano, Lecce. 0833 58 1501. www.gescodistribuzione.it.
5: In questo periodo pannello solare Sime da 300 litri in promozione a 390 euro con incentivo GSE. Condizionatore Samsung 9000 BTU a 240 euro con rottamazione.
6: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da 399,99 euro a soli 239,99 euro. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 euro a soli 269,99 euro. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, a Tricase e Presicce Acquarica.
7: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
8: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 3505. Forte Immobiliare, 0833 54 3505. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me
9: home. Cerchi qualità e genuinità ogni giorno? Scegli Agripispero a Tricase. Macelleria con tagli selezionati, frutta e verdura a chilometro zero, freschi e di stagione direttamente dal nostro territorio. Sapori autentici, filiera corta e attenzione per ciò che porti in tavola. Agripispero, il gusto vero a due passi da te. Vieni a trovarci nella nuova sede di Tricase, in via Sant'Agostino 26.
10: Nel cuore della costa salentina, tra sabbia bianca e acque turchesi, c'è un angolo di paradiso. Lido Isola Beach a Torre San Giovanni. Un meraviglioso lido attrezzato per il relax, dove potrai anche gustare i piatti tipici salentini, preparati con amore e tradizione da Carmina. Lo staff, con la sua gentilezza e professionalità, penserà a tutto il resto. E se ami i tramonti, ricorda che questo è uno dei punti più a ovest della costa, dove potrai ammirare il sole scendere direttamente in mare. Inutile spiegartelo, vieni a viverlo. Lido Isola Beach è a Torre San Giovanni.

0: Poseidone. Info alla 350 10 17 473.
1: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare: Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora il suo profumo.
2: Apro la finestra e la richiudo. Tra vento, allergie e porte che sbattono, non riesco mai a cambiare aria.
3: Con Infissi Mauro hai una soluzione in più. Oltre alla classica apertura a ribalta, c'è la microventilazione di serie. La finestra resta chiusa, lascia passare un filo d'aria continuo e controllato. Niente correnti forti, meno polvere, più comfort ogni giorno. Scegli l'innovazione di Infissi Mauro, produttori diretti di infissi. Scopri la gamma Ultre, PVC, Hybrid e Termofibra. Infissi Mauro, a Surano, sulla strada statale 275.
4: Aurora, non solo Italia.

0: Quando è stata l'ultima volta che hai ascoltato davvero il mare? Quando hai sentito il profumo della brezza sulla pelle, il calore del sole, la morbidezza della sabbia dorata sotto i piedi, il gusto di un pranzo vista mare e davanti agli occhi solo bellezza. Alle 5 Vele Beach Club, nel cuore del Salento, i tuoi 5 sensi si risvegliano, perché il vero lusso non è avere di più, è tornare a sentire. Le 5 Vele Beach Club, Pescoluse, il luogo dove i tuoi 5 sensi ritrovano il loro spazio.
1: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Radio Aurora. Spot. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare, sole, divertimento.
1: Finalmente le vacanze, finalmente relax, finalmente Bambù! Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Bellissima spiaggia libera attrezzata, con ampio parcheggio disponibile e passerella per disabili, per permettere a tutti di godere del meraviglioso mare di Pescoluse. Colazioni buonissime, a pranzo gustosissimi aperitivi, accompagnati dalla birra Terrona. Quest'anno per le tue vacanze c'è Bambù a Pescoluse, Marina di Salve. Anche per i tuoi amici a quattro zampe. www.lidobambù.com.
2: C'è un profumo che racconta la nostra terra. È il profumo del forno artigianale Santa Chiara. Ogni giorno portiamo sulla vostra tavola molto più di pane, cucce, friselle, pizzette e tarallini. Portiamo storie, ricordi, emozioni autentiche. Ad Alessano, nel nostro quartier generale in via Scipione San Giovanni 95, vi accogliamo in un luogo fatto di sapori veri, gastronomia, frutta e verdura freschissima e uno spazio dove fermarsi, respirare e gustare. Proprio come nella nostra sede estiva di Torre Pali. Ci trovate anche nei punti Conad di Milpignano, Poggiardo e Tricase, sempre con lo stesso cuore. E per i vostri momenti speciali ci pensiamo noi con i nostri buffet artigianali. Forno Santa Chiara, l'anima del Salento, in ogni morso.
3: Il comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile. Vi aspettiamo a Morciano di Leuca, nella marina di Torre Vado e a Barbarano del Capo, per farvi vivere momenti piacevoli con tutti gli eventi in programma. Estate da Mare. Scopri tutti gli eventi sulle pagine Facebook del comune di Morciano di Leuca e di Mondo Radio Tutti Frutti.
4: Giovedì 9 luglio, presso l'area servizi di Torre Vado, la pizzica dei briganti di Terra d'Otranto. Venerdì 10 luglio, presso l'area portuale di Torre Vado, presentazione del libro Torri Costiere della provincia di Lecce, a cura di Francesco Fersini.
5: La tua auto è parte della tua vita. Trattala con cura. Da Bortone Carrozzeria a Tricase trovi esperienza, tecnologia e un'esperienza che non ti lascia mai solo. Soccorso stradale, gestione completa del sinistro, auto di cortesia e per i cristalli ci pensiamo noi. Siamo partner Vetrocar. Bortone Carrozzeria a Tricase in via Galvani, zona industriale. Chiamalo 0833 54 33 29.
6: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca.

0: Quando cerchi un'auto, la vuoi affidabile e sicura e con assistenza qualificata post vendita. Montagna Automotive non è solo un parco auto, è un team specializzato nella selezione e nel controllo di ogni vettura, scegliendo per te usato multimarca certificato e garantito anche a chilometri zero. Sostituendo ora la tua vecchia auto, puoi ottenere fino a 4.000 euro di incentivi. Se cerchi tecnologia evoluta e sicurezza ai massimi livelli, ti proponiamo il nuovo di Toyota. Montagna Automotive è anche autofficina che ti garantisce cura e interventi rapidi. Vieni a trovarci a Scorrano in via Maglie e scopri le soluzioni di finanziamento personalizzato. Se non trovi l'auto che cerchi, sarà nostra premura trovare quella giusta per te.
1: Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. La pescheria storica del Salento, presente da oltre 40 anni. Pesce fresco, pescato ogni giorno, con vendita al dettaglio e all'ingrosso. La pescheria da Pietro è anche friggitoria self-service e propone primi piatti, secondi, crudi e una buonissima frittura calda e croccante. Il pesce appena pescato è cucinato sul momento, pronto per essere gustato nel nostro spazio all'aperto o da asporto. Aperti tutti i giorni a pranzo e a cena. Pescheria Friggitoria da Pietro, Gagliano del Capo, strada statale Gagliano Leuca. L'arte del mare dal 1920.
2: Quando un luogo ti conquista il cuore, quando il profumo della natura avvolge i sensi e un'ospitalità autentica ti accoglie con il calore di casa. Da 20 anni Masseria Ruri Pulcra custodisce questa promessa. Un'oasi di quiete immersa nel verde, dove i sapori della tradizione si incontrano con l'eccellenza di materie prime locali accuratamente selezionate. Vivi le serate estive sulla nostra affascinante terrazza, tra gusto raffinato e un esclusivo menù à la carte. È gradita la prenotazione allo 0833 75 28 13. Masseria Ruri Pulcra è sulla strada provinciale per San Gregorio.
3: Da 15 anni, l'Aiara Alimentari del Sud si prende cura del tuo benessere con prodotti biologici di qualità, scelti ogni giorno per un'alimentazione naturale e consapevole. Prodotti da forno a lievitazione naturale, alimenti vegani, pasta di grani antichi, spezie dal mondo, salumi pregiati sempre freschi, formaggi e parmigiano biologico di 30 e 50 mesi. Ogni lunedì, su ordinazione, fresca ricotta biologica di capra. Scopri anche cosmetici bio e detersivi ecologici alla spina. Ti aspettiamo a Tricase, in Piazza Principessa. L'Aiara, salute, qualità e natura.
4: Accendi la libertà di guidare le super occasioni di Premotors. Scooter e moto pronti a farti vivere un'estate senza pensieri. Acquista oggi e la prima rata la paghi dopo 3 mesi. E per il tuo business, scegli tra i veicoli commerciali usati in pronta consegna, adatti a soddisfare qualsiasi tua esigenza di lavoro. Affidabilità e convenienza ti aspettano da Premotors, a Taurisano in corso Umberto I 223.
5: Radio Aurora informa.
6: Buonasera e bentrovati da Davide Ruberto. Apriamo con l'operazione di contrasto all'illegalità sul litorale salentino da parte della Guardia di Finanza. Nel corso dell'ultimo fine settimana i militari hanno messo a segno un nuovo blitz a Porto Cesareo che ha portato a sequestrare circa 2.500 articoli contraffatti e potenzialmente pericolosi per la salute. Tra la merce requisita spiccano capi di abbigliamento, borse, scarpe e accessori che riproducevano illecitamente i loghi di famose maison di moda, ma anche numerosi giocattoli. Oltre alla merce, le Fiamme Gialle hanno provveduto a sequestrare un'auto utilizzata dai responsabili come deposito mobile per occultare i falsi. 2 i soggetti denunciati alla Procura della Repubblica. Doppio furto nella notte nel Basso Salento, i danni di attività commerciali. Il primo episodio tentato si è verificato a mattino, intorno all'1:30, quando una banda composta da 5 individui ha preso di mira il bar della stazione di servizio Toma Energy. I malviventi, giunti sul posto a bordo di una Chevrolet Aveo che era risultata rubata il giorno prima a Casarano, hanno cercato di sfondare la vetrata d'ingresso del locale con degli estintori, ma senza riuscirci. L'allarme ha costretto i 5 a fuggire a mani vuote prima dell'arrivo dei militari. Poche ore dopo ad Alezio invece i malviventi hanno preso di mira il supermercato Eurospin. In questo caso i ladri sono riusciti ad introdursi all'interno e ad asportare della merce per un bottino ancora da quantificare. Sono in corso le indagini per identificare i responsabili. Emergenza incendi Coldiretti Puglia denuncia una situazione sempre più critica nelle aree rurali del Salento, dove gli ulivi seccati da xylella stanno trasformando le campagne in un enorme combustibile naturale, con migliaia di alberi e centinaia di ettari che vengono divorati. Secondo Coldiretti, gli uliveti lasciati in stato d'abbandono favoriscono gli incendi, una situazione che non danneggia solo le aziende agricole ma anche l'immagine stessa del territorio. Secondo l'associazione, l'aumento dei roghi è legato ai cambiamenti climatici e alla crescente siccità. Pertanto chiede di rafforzare la prevenzione, la manutenzione del territorio e la rigenerazione delle aree colpite da xylella. Una truffa ai danni di un anziano è stata sventata dai carabinieri di Monteroni, che hanno anche arrestato due uomini, un trentenne di Cassino e un ventunenne della provincia di Salerno. Il raggiro è avvenuto a Cannole, dove un 89enne è stato contattato al telefono da un sedicente nipote che chiedeva un aiuto economico per un debito. Poco dopo il 21enne si è presentato dalla vittima e ha sottratto le banconote mentre l'anziano le stava ancora contando. Il giovane è stato però intercettato poco dopo insieme a un complice lungo la statale 613 Lecce-Brindisi con ancora i soldi provento di furto, circa 8.000 euro. Entrambi sono stati arrestati e trasferiti in carcere. La riapertura della darsena di San Cataldo a Lecce dovrà attendere ancora. L'affidamento della gestione si è momentaneamente bloccato per una carenza documentale. La commissione, riunitasi questa mattina, ha aperto le buste con le offerte di due aziende, ma non ha potuto procedere per alcune lacune nella documentazione presentata da entrambe. Per questo motivo il comune invierà una richiesta di chiarimenti e integrazioni, così da poter completare l'istruttoria e arrivare nel più breve tempo possibile all'affidamento della darsena. Offerte di lavoro nel Salento: sono 456 posti disponibili distribuiti su 198 annunci contenuti nel consueto report settimanale di ARPAL Puglia per quanto riguarda il territorio provinciale. Il bollettino vede in primo piano il settore costruzioni, installazioni e impianti con 102 posizioni aperte, seguito dal comparto del turismo, ristorazione, food delivery con 88, il settore delle telecomunicazioni ne conta 60, segue poi il tessile, abbigliamento, calzaturiero e via via tutti gli altri, consultabili sul portale lavoroperte.regione.puglia.net. Il calcio e il mercato del Lecce entra nel vivo dopo la cessione di Ilber Ramadani al Corum. Sul fronte dei nuovi innesti, la dirigenza salentina sta seguendo con interesse due profili per il reparto avanzato, Emmanuel Addai ed Erba Ghirassi. Il ghanese Addai, classe 2002, rappresenta un'opportunità a parametro zero, dopo aver disputato le ultime due stagioni nel Karabag e aver collezionato anche 10 presenze in Champions League. Discorso diverso invece per Ghirassi. Il talento 19enne del Nantes è uno dei giocatori più seguiti sul mercato, ma il Lecce può contare sul lavoro svolto negli ultimi mesi per provare a convincere il calciatore.
1: L'almanacco di domani.
6: Domani è martedì 7 luglio e la chiesa ricorda Papa Beato Benedetto XI, San Pietro e Santa Edda. I fatti di domani: nel 1881 viene pubblicata la storia di un burattino che segna la nascita di Pinocchio. 1970, debutto radiofonico per Alto Gradimento di Arbore e Boncompagni. 74, la Germania Ovest vince i mondiali di calcio. 78, le forze politiche italiane convergono su Sandro Pertini per l'elezione al Quirinale. 85, Boris Becker, il più giovane vincitore del torneo di Wimbledon. Nel 90, alle Terme di Caracalla si esibiscono i tre tenori Carreras, Domingo e Pavarotti. Nel 2005, attentati di Al-Qaeda a Londra, presi di mira i trasporti pubblici. E tra i nati: il 7 luglio, nel 1887, il pittore Marcia Gall. 1901, Vittorio De Sica, attore e regista. Nel 32, il musicista The Weather Report, Joe Zawinul. Nel 40, il batterista dei Beatles, Ringo Starr. 43, Michele Mirabella, conduttore TV. Lo stesso giorno è nato il cantante Toto Cutugno. 47, un altro cantante, David Dodo, dei Village People. 49, il cantautore Mimmo Locasciulli. 54, 34 l'attore Carlo Bucci Rosso, 62 Licia Colò, presentatrice TV, 89 il cantante dei The Colors Antonio Stash Fior di Spino. Previsioni meteo: domani cielo sereno poco nuvoloso tra tarda mattinata e primo pomeriggio, temperature in aumento con picchi sino a 34 gradi, vento variabile. Il proverbio di giornata dice: chi è in difetto è in sospetto. E chiudiamo così a tutti l'augurio di una buona serata.
5: Aurora Sera, su Radio Aurora, i tuoi anni più belli.
7: I tuoi anni più belli, anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.

0: compa.
1: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.

0: Radio Aurora, info viabilità.
1: Luce verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati. Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria pugliese. Nessuna segnalazione di rilievo, quindi nessun impedimento sulla A14 Adriatica e lungo l'autostrada A16 Napoli-Canosa. Dovrebbero terminare nella giornata di mercoledì 8 luglio i lavori sulla statale 16 Adriatica, dove c'è una riduzione della sede stradale nelle due direzioni tra Rutigliano e Polignano a Mare. Questi lavori si svolgono a fascia oraria tra le 7 e le 18. Sempre sulla statale 16 Adriatica lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Sulla statale 274 Salentina di Patù, possibili code tra Augento e Presice, dove per lavori si transita a senso unico alternato tra le 7 e le 19. Lavori sono in programma questa notte sulla A14 Adriatica. A partire dalle ore 22, chiusura dell'autostrada tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione di Bari. Per le provenienze da Pescara ci sarà l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale. Chiusa contestualmente l'area di servizio San Trifone Ovest, il termine dei lavori e la riapertura del tratto previsto per domani mattina alle 6. Sempre questa notte, ancora tra le 22 e le 6, chiuso il collegamento tra la A14 Adriatica e la A16 Napoli-Canosa per chi proviene da Bari e deve immettersi in A16 verso Napoli. Per accedere sulla A16 Napoli-Canosa suggeriamo l'ingresso di Cerignola Ovest. Anche domani, martedì 7 luglio, sono in programma alcuni controlli della velocità lungo diverse strade del Salento. Dalle 7 alle 19, particolarmente monitorata da parte della Polizia Provinciale di Lecce, la strada provinciale 72 Casarano-Ugento. Controlli della velocità anche sulla strada provinciale 87, strada che collega Otranto e Porto Badisco. Raccomandiamo le dovute attenzioni. Per questo appuntamento è tutto da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Trasforma i tuoi preziosi in contanti subito. L'oro è ai massimi storici. Non lasciarlo chiuso in un cassetto. Da Salento Oro il tuo usato vale molto di più. Compriamo oro, argento, monete, diamanti e orologi di lusso. Il nostro extra per te. Ricevi il 50% in più sui tuoi preziosi e fino a 500 euro in più rispetto alle altre valutazioni. Solo noi ti paghiamo così tanto. Mettici alla prova. Vieni in negozio. A Trecase, via Cadorna 54, vicino Piazza Cappuccini, e ad Alessano, via Scipione San Giovanni 9. Info 328 570 4190. Seguici sui social per restare aggiornato.
4: Ma senti che buon profumino, da dove viene?
5: Buono, vero? Viene dalla cucina sul mare di Fratelli e Fornelli, a Torre Mozza presso Lidomania. Qui puoi scegliere il pesce fresco

0: giusta per te esiste, è qui da noi. Circhetta Automotive è a Poggiardo in via Grazia Deledda.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Abbiamo preso tutto? Ombrellone, creme, asciugamani?
3: Sì, c'è tutto. Manca solo una cosa fondamentale, il pranzo!
2: Rilassati! Ci fermiamo da Fast Food Padamalma. Primi, secondi, contorni. Prendiamo tutto quello che vogliamo da asporto e via! Verso il mare senza pensieri.
3: Fantastica idea, un'ottima alternativa al solito panino triste.
2: Fast Food Padamalma ti aspetta anche la sera con braceria, rosticceria e paninoteca in una comoda sala ristoro.
3: Fast Food Padamalma è a Ugento, in via Messapica 9. Gusto, qualità e praticità per la tua estate.
4: Il nostro mare è ancora una volta bandiera blu. La nostra spiaggia sorprende per la bellezza. Il nostro impegno per darvi il massimo è continuo. Lido dei Gigli a Pescolose, Marina di Salve. Colazioni, aperitivi, ottime pucce, primi, secondi, tutto rigorosamente di qualità. Ogni domenica beach party con DJ. Lido dei Gigli, la tua estate al mare. Segui la nostra pagina Instagram Lido dei Gigli.
5: La tua auto ti parla, ma tu non capisci il linguaggio dei motori.
6: Ci pensa Autofficina Ponzo Rocco a Presicce, che da oltre 35 anni è leader nel settore automobilistico. Impianti GPL, revisioni carburatori, clima, diagnosi computerizzata, installazione ganci traino, antifurti block shaft e tanto altro. Affida la tua auto a mani esperte. Autofficina Ponzo Rocco è in via della Resistenza a Presicce.
7: Tra il verde della campagna salentina e il silenzio della natura c'è un luogo dove il tempo rallenta e i sapori tornano autentici. È Masseria Scafazzi. Qui ogni piatto racconta una storia. Antipasti fatti in casa, polpette della tradizione, prodotti genuini coltivati direttamente in azienda. E da oggi una novità tutta da gustare, Agripizza. Masseria Scafazzi. Il chilometro zero non è una promessa, ma una realtà. Dal produttore direttamente sulla tua tavola. Ti aspettiamo tra Presicce e Lido Marini. Aperti dal giovedì al sabato a cena, la domenica a pranzo. Per info e prenotazioni 348 85 73 143. Masseria Scafazzi. La tradizione ha ancora.

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Aurora, non solo Italia.
1: 70, 80, 90 su Radio Aurora. La musica dance del passato. La musica dei tuoi anni più belli.
2: Aurora Sera, su Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
3: She's crazy like...

0: Radio Aurora. Spot. Quest'estate vivi il mare come meriti. Lido Fontanelle ti aspetta per una giornata dove relax, divertimento e sapori autentici si incontrano ogni giorno. Goditi il nostro bar e la trattoria con gustosi piatti tipici della tradizione. Lasciati coinvolgere dall'animazione e partecipa alle energizzanti sessioni di acqua gym. Il tutto immerso in un mare cristallino con un fondale sabbioso, perfetto per tutta la famiglia. Vieni a trascorrere la tua giornata di mare da noi. Ci trovi in via Corso Vittoria a Torre San Giovanni. Lido Fontanelle. Mare. Sole. Divertimento.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Relax Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
3: L'agenzia Forte Immobiliare di Tricase, per soddisfare le tante richieste di acquisto, ricerca immobili, case indipendenti con giardino, case da ristrutturare, terreni con fabbricati rurali. Offre un servizio per vendere gli immobili basato su oltre 20 anni di esperienza. Chiama al numero 0833 54 35 05. Forte Immobiliare. 0833 54 35 05. Cerchiamo case e terreni da vendere. Forteimmobiliare.com. Take me home.
4: Vacanze da sogno. Nella natura incontaminata della macchia mediterranea, a

0: No, non stai sognando. Sei alle Seychelles. Alle Seychelles del Salento, località cabina Marina di Salve. Smetti di sognare e vieni al Lido Seychelles del Salento. Punto ristoro con specialità di mare e di terra. Marina di Salve, litoranea Leuca Gallipoli. Seguici anche su Facebook Seychelles del Salento. Per info e prenotazione 320 70 28 094.
1: E allora vieni via.
2: Wow! Da Euronics esplodono i prezzi wow! Vuoi il massimo del risparmio? Questa è la tua occasione! Climatizzatore Indesit 12.000 BTU da €399,99 a soli €239,99. TV Color Haier 55 pollici da €599,99 a soli €269,99. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo! Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
3: Scopri la bellezza della costa ionica e adriatica con Salento Escursioni. Lasciati conquistare dal fascino della motonave d'epoca Taras, con musica, aperitivo a base di prodotti tipici e bollicine. Oppure scegli l'esclusività di Nereide, con escursioni in piccoli gruppi e aperitivo servito a bordo. E se ami la libertà, noleggia una barca con o senza patente, anche con skipper. Salento Escursioni, Torre Vado, noleggia la libertà, naviga richiamo del mare. Info e prenotazioni al 366 25 34 134.
4: Dance 7080.
5: Dance 7080 su Radio Aurora, la dance dei tuoi anni più belli.

0: per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Scarica dal tuo store l'app di Radio Aurora e ascoltaci in diretta in tutto il mondo.

Radio Aurora puoi ascoltarla anche in diretta, in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air. Radio Aurora, grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.

Comune di Morciano di Leuca presenta Estate da Mare, con la direzione artistica di Mondo Radio Tutti Frutti. Musica, teatro, cinema, danze, spettacoli per bambini, sport, per un'estate indimenticabile.

0: 2,99 a soli 239,99 euro. TV Color Haier 55 pollici da 599,99 euro a soli 269,99 euro. Prezzi shock, quantità limitate e convenienza da urlo. Corri subito da Euronics e approfitta dei prezzi wow prima che finiscano. Euronics, Atri Case e Presicce Acquarica.
1: Relax Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
2: Aurora, non solo Italia.

per la tua pubblicità su Radio Aurora. Tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Leuca. Stabilimento balneare con privé. Ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca. Esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: I classici italiani e le hit internazionali del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.
2: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora. La musica dei tuoi anni più belli.

Due grandi radio. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. Mondo Radio, notizie dal Salento, musica per tutti i gusti, trasmissioni in diretta ogni giorno dalle 7 alle 24. Radio Aurora, musica anni 60, 70, 80, 90, italiana, ma non solo. Mondo Radio e Radio Aurora, grazie a voi, sempre più grandi. www.mondoradio.net e www.radioaurora.it.

0: Leuca, stabilimento balneare con privé, ristorante con terrazza mozzafiato sulla baia di Santa Maria di Leuca. Relax Leuca, esperienza da vivere e custodire nel cuore.
1: Radio Aurora informa. Ogni giorno 13 notiziari nazionali e 3 locali. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri

chiedi una canzone a Radio Aurora. 350 174 34 38. 350 174 34 38. Radio Aurora. I tuoi anni più belli.

richiedi una canzone a Radio Aurora 350 174 34 38 350 174 34 38 Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

quello che io provo per lei. Cosa ne sai? Non è come tu credi, non è come tu speri, tutto ancora per me.

0: puoi ascoltarla anche in diretta in tutto il mondo. Vai su www.radioaurora.it e clicca On Air Radio Aurora. Grazie ad Internet in diretta in tutto il mondo.
1: Ho capito.

0: Radio Aurora la puoi ascoltare in FM e in streaming. Scegli Radio Aurora per la tua pubblicità. 0833 54 60 72.
1: Radio Aurora, i tuoi anni più belli.

0: Risveglia i tuoi ricordi con i successi del passato. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.
1: Radio Aurora ti sblocca un ricordo. Radio Aurora, la musica dei tuoi anni più belli.

mai capitato di stare con qualcuno e sentirti davvero in sintonia? È tanto raro quanto stupendo. Significa che siete sulla stessa frequenza. E tu ora sei qui. Adesso siamo io e te ad essere sintonizzati sulla stessa frequenza. Su Mondo Radio e Radio Aurora. Perché tu mi hai scelto e io ti ringrazio per questo. Io sono qui con te. Sono qui per te. A farti compagnia con la mia voce e con la mia musica. Magari ora sei a casa, in macchina. Sei in un momento tutto tuo. Qualunque cosa tu stia facendo, voglio che tu sappia che sono felice di essere insieme a te. Mondo Radio Tutti Frutti e Radio Aurora. La nostra frequenza, i nostri battiti in sintonia.

Radio Aurora. I tuoi anni più belli. Per la tua pubblicità su Radio Aurora, tutti frutti pubblicità. 0833 54 60 72.

0: i tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.
1: Aurora, non solo Italia.

0: Radio Aurora. I tuoi anni più belli.
1: I tuoi anni più belli anche su internet. Clicca www.radioaurora.it.